Ay, boom. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Oggi la voce ti manca, l'anima nana di allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sera per me tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore.